della stirpe del sole, implacabile nemica. Mentre io sterdando all'io con la mia dolce amica, oh pro che da corsari fossimo noi rapiti.

Cesto, cesto! Hanno tollaci di tua servitù d'andiora quasi, e ti insaccito giù.

Sentiresti pietà nel suo partire, nelle furie, sorelle di lei, compagne stelle. Ecco, ecco la scellerata che era il contato vostro faticoso strumento, in cui sera celata uscita fugge, fuggi pur, fuggi.

0: dato e che chiedete oro no, che possa satolarvi la sete. Se ricca veste non m'adorna, e poi se io fossi tutto gioia e tutto visso, mi lascereste voi.
1: Furibondo e gli tenta al libro uscì.